mangiar, domani mattina tu una vicina devi aumentar. Taglia Melisa, tu una vicina devi aumentar. C'è una ragazza, qualche ragazza, te quella per camminar. Taglia Melisa, domani mattina tu una vicina devi aumentar. Senza curarmine la lancicia, di questo via, via, via, le vada a fare malar. Taglia Melisa, domani mattina tu una vicina devi aumentar.

0: Leporello, signore, vien qui, facciamo pace, prendi
1: cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a

0: Orsù, cosa vorreste?
1: Odi! Credesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
0: Signor, per più ragioni!
2: Finiscila, non soffro posizioni!